0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te.
4: Friday, stay at home until I say that you'll see the rising sun. Falling is easy, so stay flat on your back.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01,
4: la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: www.lettrequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

passeggero, sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: grandequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Changing faces.
1: Yeah. Check off. Change faces. How we do?

mi ha insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: 01.
1: E benvenuti
2: Ciao
1: o bentornati
2: a tutti, bentornati a una nuova puntata di
1: Track 01. Io sono Matteo.
2: Io sono Marta.
1: E là dietro abbiamo Angela sempre in regia e...
2: Questo è Track 01, come abbiamo già detto. Programma che cosa fa?
1: Beh, parla di artisti emergenti e proviamo a dare un...
2: spazio,
1: esatto,
2: luce.
1: Spazio ad artisti emergenti. E oggi chi abbiamo in studio? Abbiamo Eufonia, non tutti, quasi tutti.
3: Quattro quinti.
1: Quattro buono, quinti buono. Un applauso per loro, vediamo che sia pubblico.
3: Grazie.
1: Allora, se volete presentarvi, chi siete, da dove venite?
4: Raccontaci in poche parole, Laura.
5: Vabbè, gli Eufonia nascono a Piossasco da Jacopo e Lorenzo, i due chitarristi. E in ordine poi si è aggiunta Miriam, la cantante. È arrivata quanti anni fa?
6: Nel 2022.
3: 4 mi pare. Sì, 2022, 4 anni.
5: Ok, 4 anni fa.
1: Sì.
5: Poi sono arrivata io nel 2024, bassista, e niente, il primo live che ho suonato assieme a loro è stato quello di Pagella, e diciamo che l'album che è uscito da poco è stato quello con cui sono riuscita, diciamo, a collaborare totalmente nell'uscita di questi brani. E nulla. Poi è arrivato il batterista, Vicari. Quando è arrivato gennaio dell'anno scorso.
3: Salutiamo, sta suonando, non è a cazzeggiare.
1: Sì, io il batterista l'ho conosciuto, stavo raccontando a lei prima che l'ho conosciuto a Capodanno. Questo Capodanno, tagliando la legna a casa di un nostro amico.
4: Sì, sì, perché bisogna dire che c'è un altarino, noi qua ci conosciamo, è tutto organizzato. In realtà non è che hanno deciso che gli piace il nostro disco, ma semplicemente noi abbiamo pagato dei soldi, ovviamente, per...
1: Tantissimi soldi, infatti sono ricchissimo.
2: Sì, a me non dà niente, però...
1: No, ho preso tutto io, sono io che li conosco, quindi è andato tutto a me.
2: Quindi, beh, per chiarezza, se volete dire tipo il nome e ruolo nella band, così si capisce chi c'è qua.
4: Ah, il momento...
2: Proprio presentazione.
3: Vai, squadra di calcio.
4: Squadra di calcio.
5: Io sono Laura e sono il basso synth, poi ultimamente diciamo che sto imparando a fare anche dei coretti che vedremo.
6: Io sono Miriam, sono la cantante e tastiere, cioè voce e tastiere.
4: Io mi chiamo Jacopo, suono la chitarra elettrica e acustica e alle volte, quando me lo permettono, anch'io mi diletto in dei coretti.
3: Io sono Lorenzo, suono la chitarra elettrica, i synth, anch'io sto provando con i cori con scarsi risultati e l'ultimo album l'ho anche mixato, quindi anche lato produzione fonico del gruppo.
1: Vabbè.
4: Produttore eufonico.
1: Mamma mia.
4: Di senso.
1: E abbiamo visto che nell'ultimo album la canzone Cento Fate o Centro Fate. Vabbè, non lo spieghiamo, inside joke. Esatto.
4: Lo sappiamo noi.
1: Cento Fate l'avete coprodotta,
2: forse arrangiata
1: con uno dei...
2: Con il rappresentante di
1: Rist, esatto.
2: Il ragazzo poverino, no.
3: Dario Mangiarecino.
1: Esatto.
3: Sì.
1: Sì,
3: abbiamo fatto Reset Festival, che è un festival che abbiamo fatto a ottobre a Hiroshima Mon Amour, nell'ambito produzione creativa. Hanno selezionato 4 artisti per collaborare con 4 mentori. E a noi è capitato Dario. Abbiamo portato Cento Fate, che era il nostro brano più avanzato, già finito praticamente. E abbiamo ritoccato con lui alcune parti. Abbiamo rivisto alcune parti anche dell'esibizione live. E alla fine il prodotto finale è anche uscito grazie a lui.
1: E com'è stato collaborare con uno, diciamo, più...
4: Ah, diciamo che è sempre un'esperienza particolare, nel senso che tu la percepisci sempre molto come un... ti senti un po' in difetto, perché quando c'hai un professionista di quel calibro sei lì che hai paura di dire le cose, però è anche la tua canzone, quindi ci tieni a dire la tua. Però secondo me Dario è stato veramente un gran professionista in questo, nel senso che non ha impattato in modo molto aggressivo il lato relativo alla produzione della canzone, ma ha preso proprio degli aspetti del nostro playing, del nostro modo di suonare, anche del nostro modo di stare sul palco, e ci ha fatto notare delle cose che effettivamente erano completamente giuste e da migliorare. Secondo me in questo è stato perfetto. Non ha snaturato la canzone, ma l'ha preservata, e secondo me questa è anche una cosa molto bella, soprattutto quando ti ritrovi a essere un artista così affermato e e sei lì a collaborare con dei ragazzini a conti fatti che si stanno improvvisando ad artisti, e questa cosa qui io l'ho apprezzata molto. Secondo me è stata un'esperienza molto formativa e molto, molto bella, sicuramente da qui imparare.
1: Beh, meno male, almeno... E Cento Fate è il singolo che è uno dei singoli che è uscito prima del, del nuovo album, se non sbaglio, vero? Insieme a quale altra canzone? Erano due?
6: Allora, sì, il primo è stato Cento Fate e poi il secondo forse non è... il secondo non è colpa tua.
2: Non eri sicura?
3: E il tuo suggerimento mi era sbagliato.
2: Quindi come, come è nata questa canzone? Se volete raccontare un po' dei retroscena.
1: O comunque un po' anche, vabbè, anche tutte le canzoni, chi le scrive, come, come viene creata una canzone da, da Eufonia.
6: Allora, di solito i nostri pezzi nascono da un'idea o mia o di Jacopo, di Lorenzo, che poi portiamo a tutti quanti in sala prove e si arrangia poi insieme. Cioè, a volte magari nasce da un giro di chitarra, ad esempio Cento Fate è nata da un giro di chitarra di Jack, delle strofe, quindi può nascere davvero da due accordi. Altre volte qualcuno può porta magari già una struttura un po' più completa, un'idea di arrangiamento, però comunque i pezzi si finiscono insieme e poi i testi arrivano sempre dopo.
1: Ok, ok.
4: E dei testi si occupa Miriam, diciamolo.
6: Me ne occupo
1: solo,
6: io.
1: Solo tu, ok.
6: Sì, sì, molte volte con tempi biblici, con anni dopo che sono stati arrangiati i pezzi, arrivano anche mezza giornata prima di andare a registrarli in studio.
3: Anche dopo.
6: Anche dopo.
2: Anche dopo la registrazione.
1: Quanti pezzi hai in sospeso in questo momento che devi, dovresti scrivere il testo, ma se lo sai?
6: No, oddio, adesso non lo, in realtà in questo momento non stiamo scrivendo nulla, ci stiamo dedicando un po' più a provare per i live, live soprattutto dalla prima, da, dall'autunno in poi in realtà, però sì, prima del, cioè prima di registrare i pezzi ci sono stati quei 2-3 mesi in cui tutti gli altri mi dicevano: sa, sti testi arrivano, non arrivano? Io tipo, sì, sì, raga, li scrivo, poi c'è stata una settimana in cui ho detto, ok, ma la prossima settimana devo andare a registrare i pezzi, e quindi mi sono messa lì tipo tutto il giorno a provare a scrivere cose, avevo il cervello fritto, e poi, cioè, il risultato, in realtà sono molto contenta, però è veramente, cioè, scrivere i testi è pesante, cioè... Vedo che mi sbiglio,
2: cioè, stanno dicendo
1: sì,
2: qualcosa
1: si stanno...
2: Comunque, forse è il momento quindi di partire a ascoltare.
1: Sì, ascoltiamo il primo pezzo di questa carrellata, Cento Fate.

0: eccoci dopo 100 fate. Esatto.
1: Ma solo una curiosità mia per collegarci prima, ma quindi visto che i testi li hai scritti tipo 2 giorni prima, cioè dal vivo cosa facevi?
2: Allora vabbè, questa qua in particolare no, il testo c'era già perché appunto l'abbiamo fatta insieme ad Ario a ottobre, quindi per ottobre il testo era finito. E per tutte le altre in realtà non le abbiamo mai suonate prima di sabato scorso, perché sabato scorso il 6 abbiamo fatto release party del disco e abbiamo suonato tutti i pezzi per la prima volta, a parte 100 fate.
1: Non li avete mai suonati? Bello, no, com'è, esatto. Com'è stato quindi?
2: Allora bello, è stata una bella soddisfazione sabato, devo dire. E fare le prove è stato un po' meno bello, perché comunque tutti i pezzi, sì, li abbiamo lavorati insieme, li abbiamo arrangiati insieme, però proprio suonati bene l'abbiamo fatto per la prima volta dopo aver pubblicato il disco, cioè dopo aver finito di lavorare al disco, quindi fare le prove è stata dura, aggiustare tutti i dettagli, fare in modo che il live suonasse più simile possibile al disco, però sabato suonarli per la prima volta è stato bello. Abbiamo capito anche un po', cioè stiamo provando a capire un po' cosa funziona, cosa non funziona proprio a livello di suoni, di dinamiche, di suonare insieme, ecco.
1: Sì, anche perché magari quando registri aggiungi, che ne so, il synth, la terza chitarra, non so, per quella ragione.
2: Okay. Sì, lì anche appunto è il fatto di portare poi in live quello che hai prodotto, che in certi casi è più facile. Poi nel nostro caso, insomma, Lorenzo narra di aver messo 150 tracce in un solo pezzo, quindi insomma
3: non è una narrazione, è la verità.
1: Esatto. Ecco perché tutti sti cori. Ecco perché tutti sti cori.
4: No, infatti
2: i cori,
4: la parte bella dei cori, che in realtà anche i cori li ha scritti, mi pare, la settimana prima. Mi ricordo che mi mandavi i video al computer mentre scriveva i cori. Poi abbiamo registrato le voci, abbiamo fatto 4 giorni, 2 giorni di voci e 2 di cori, e abbiamo fatto 2000 cori. Poi mixo e i cori non ci stavano tutti, quindi alla fine in realtà ce ne sono neanche la metà di tutti quanti i cori. Continuiamo a dirlo: guarda, questo mi spiace, me lo devo togliere, è bellissimo, me lo devo togliere. Tutti i pezzi alla fine decimati.
1: Un taglio dei cori.
4: Purtroppo.
3: Ma infatti non so se avete notato il modo in cui abbiamo detto tutti quanti che ci dilettiamo a fare i cori, proprio perché lei li scrive che sono un bel casino e poi noi arriviamo e diciamo proviamo.
1: Questo è nel mio range, è perfettamente nel mio range.
3: Completamente fuori, completamente.
1: Bene. E invece forse c'è la neve. Ho letto che vi ha ispirato la sensazione di quando, cioè all'inizio il Natale, no? Quando sei bambino, è il momento dell'anno che aspetti di più, forse, e poi diventa quasi un peso. È vero? Ho letto cose sbagliate.
2: Sì, parla abbastanza di quello, insomma, appunto del Natale, che quando siamo piccoli è bellissimo, poi arriva. Cioè cresci e non è più così bello, perché ti scontri con alcune dinamiche della vita da adulto, comunque entri più a contatto con la tua famiglia sotto altri punti di vista, oppure inizi ad apprezzarlo per altre cose. Comunque le festività in generale possono essere un trigger per molte persone o momenti belli. Poi tra l'altro questo pezzo è in 11/4. Quindi devi contare 11 al posto di 4. E io sono molto abituata a scrivere in 4. Quindi scrivere in 11, cioè tu dici vabbè, sono parole, le metti, però non lo so, è stato difficilissimo.
1: E poi entrare nel...
2: Sì, la metrica è stata veramente difficile.
1: Beh sì.
0: E io non ho presente.
4: Ma
1: quindi il batterista quando fa partire questo pezzo fa 1, 2, 3, 4, 5.
3: No, purtroppo il colpevole di questo sono stato io, perché il giro in 11 l'ho scritto io. E niente, sostanzialmente in realtà è un po' ingannevole, secondo me. Funziona la strofa, sono molto contento per il discorso che non sembra un tempo dispari all'ascolto.
1: No,
3: e crea quindi questo clima un po', sì, è un po' inciampa ed è un po' un casino per la voce, me ne rendo conto, chiedo scusa, Miriam.
2: È un tempo misto. Bella, non è un tempo dispari.
3: Ah, chiedo scusa.
1: Effettivamente è tipo 3/4 e poi l'ultimo toglie una battuta.
3: No, sarebbe un 6 più 5 o 5 più 6. Nel senso che in 4 quarti il giro rinizia ogni 4, mentre fai 6 più 5 conti 6, poi 5, poi 5 più 6, quindi diciamo che è un po' tricky, okay, il discorso.
1: Okay. Detto così,
3: non è ripetitivissimo, è quel fatto. Però poi dopo che passiamo la strofa diventa in 6 e siamo tranquilli.
1: E quindi secondo voi questo può fare parte del canone dei pezzi natalizi?
2: Allora, io mi auguro assolutamente di no.
4: Povero Natale,
2: cioè, mi auguro di no, anche se dovessimo mai fare un pezzo di Natale che funziona, secondo me siamo a posto per il resto della nostra carriera.
1: È vero, sì.
2: Però non lo so, cioè, è vero che dice Natale, però non è proprio un pezzo natalizio.
1: No,
2: cioè,
1: infatti
2: c'era, nel senso, quando dicevo Natale, ho detto oddio, è un bel rischio, comunque dire Natale in un pezzo.
1: Sì, che vabbè, poi magari lo metti in quel mese, cioè tipo la gente può ascoltarlo solo quel mese.
2: Esatto. Tipo Mariah Carey che rinasce il primo di novembre.
0: Però sarebbe bello se uscisse in una delle playlist natalizie, quindi tu sei lì che la metti.
3: Michael Bublé e poi
0: partono, esatto, ti partono tutte le canzoni natalizie e poi ti parte questa qui che di natalizio non ha molto. Però deve essere bello, c'è una bella esperienza.
1: Ma però in realtà ce ne sono un po' di pezzi, cioè, tristi sul Natale, secondo me sono fighi. Cioè, viene in mente.
3: Ma la musica triste è più bella della musica felice.
1: Sì, sì.
2: Allora, pezzi purtroppo tristi sul Natale, in realtà, cioè, non conosco la grossa discografia natalizia.
3: Ma diciamo che nessuno la vuole conoscere, ma la conosciamo tutti perché ci trapanano le orecchie tutti gli anni.
1: Quando vai a fare i regali, le senti in qualche modo.
3: No, grandi classici di Natale. A me piace
4: le canzoni natalizie, sono di Nightmare Before Christmas.
1: Bellissima.
4: Quelle tristi sono quelle.
1: Sì.
3: No, a me piace, aspetta.
4: Re del blu, re del mare.
3: No, a me piace un sacco quel pezzo di
0: Dai,
3: John Lennon.
0: Cinco Bell Rock non è male.
3: Orribile. No, com'è che si chiama? Happy Christmas di John Lennon e Yoko Ono.
1: Ah, ma c'è,
3: quella.
1: Sì, sì.
3: Quella è molto bella.
2: Beh, c'è una versione di Lollo, c'è una cover di Lollo di It's beginning to look a lot.
3: Ma perché dovete sapere che Lollo in realtà è un Frank Sinatra mancato. E quindi
4: è vero, cioè, non è vero, però c'è una mia versione di quella canzone terribile. Davvero terribile, non uscirà mai.
3: Stupendo.
4: Però la volevo fare una volta in live.
0: Ti prego.
4: L'anno prossimo la facciamo.
3: Sotto Natale la facciamo.
2: Cioè, esatto, se facciamo qualche live natalizio, secondo me dobbiamo metterci la canzone di Natale.
4: Sì, ma
2: facciamo
4: davvero
2: un bel reel e esplode.
4: Sì, sì, è terribile.
0: Sì, dite che sta partendo la canzone.
4: Forse c'è la neve.
3: Allora ci scusiamo per questo clima un attimo un po' più triste che si andrà a creare, ma ne varrà la pena. Ascoltatela, per favore.
1: Quindi siamo pronti. Mettete il cappotto. No. Siamo pronti ad ascoltare.
0: Attenzione che forse fuori c'è la neve.

0: Luci bianche.
1: And so this is Christmas. No, comunque è davvero bella. Bravo.
0: No, è vero.
2: Grazie.
0: Questi 11 quarti non sono fastidiosi, no, per niente.
1: Non sono fastidiosi, non è il termine.
0: No,
1: per vero, non si sente.
0: No, ma
1: io ci ho provato in qualche
3: modo. Peccato, volevamo dare fastidio a noi, mannaggia.
0: No, molto bella, molto bella. E
1: non
0: come...
1: abbastanza campanelli, forse, però no. No.
0: E quindi questa, cioè, tu stai nel testo parli di questo voler allontanarti dal clima familiare che si crea a Natale, oppure...
4: Allora, rimanendo a grandi linee, ma semplicemente, non lo so, il Natale è... poi dipende da persona a persona, però è un momento di ritrovo familiare che quando sei piccolo è molto bello, poi in realtà quando sei grande ti rendi conto che in certi casi è forzato, in certi casi quell'ambiente lì magari non ti appartiene, cioè non per forza è tutto negativo, però cresci, ti rendi conto che magari sei una persona diversa e queste feste comandate sono solo un'occasione per renderti conto sempre di più che non fai parte più di quell'ambiente e di quel modo di pensare, questo.
0: E secondo te quando scatta questo?
3: Definisci temporalmente in modo esatto.
0: No, beh, se non vuoi rispondere non.
4: No, in realtà penso sia molto soggettivo in realtà, cioè dipende quando uno vuole staccare, cioè, oddio, in realtà no, non lo so, penso sia molto soggettivo. Sicuramente nel momento della crescita, che anche lì per chiunque è diverso, però penso per qualcuno magari alle superiori, sì. Per qualcuno dopo, magari non so, penso magari a tanti che sono fuori sede, quando tornano giù, lì si rendono conto e magari dicono ok, forse qua non stavo così bene, non lo so, molti sì, mi dicono questa cosa, sì. Quindi... anche questo.
1: Ma poi comunque è un momento dell'anno in cui tutti ti dicono che devi essere felice, tra le canzoni, ma tra anche la gente, no? Il Natale dobbiamo essere tutti. Quindi cioè, questa forzatura della felicità poi per uno che non sta bene ti dà ancora più fastidio, no?
4: Sì, credo. Esatto. Poi in realtà, cioè, a me il Natale per certe cose gasa.
1: Sì, no, è vero.
4: Sì, non so,
3: cioè miri sotto Natale, wow!
4: Però, non lo so, cioè, comunque certe cose ancora, cioè, poi diventano pesanti. Ci sono magari delle tradizioni che la famiglia vuole perpetuare a tutti, vuole
5: quello.
4: A tutti i costi, e tu non ne fai parte, non ne senti il bisogno.
1: Certo.
3: No, io percepisco tanto questa cosa che finché sei bambino, adolescente, c'è quel velo di magia che un po' si crea perché ti trovi con la famiglia e se siete tutti piccolini si fa la tombola, poi inizia a vedere magari i problemi a ridosso del periodo e non perde un po' di quella magia. Infatti anche il titolo, Forse c'è la neve, che un po' crea questo interrogativo,
4: sì.
3: È molto...
4: Sì, cioè nel senso il titolo è proprio perché mi ricordo che quando ero piccola nevicava ancora qua.
1: È vero, sì.
4: Cioè qua in
3: cambiamento
4: Piemonte...
3: climatico.
4: Sì, raga.
5: Quando eravamo piccoli.
3: È vero.
4: Oh, ma raga, quando ero piccola io mi ricordo una volta sono uscita di casa con mia madre per andare a scuola, meno 18 gradi.
1: No, e poi
5: era 2000, che mi ricordo.
4: Sì, sì, no, io mi ricordo un giorno che c'erano meno 18 gradi. Adesso se si arriva a zero è già strano.
5: Vero, mio padre lavorava al mattino presto e quindi c'era sempre meno 18.
3: Erano le 6 e 13,
4: certo.
5: No, erano le 3 di notte, mi pare. No, ma almeno a meno 20.
4: No, no, a volte si arrivava a queste temperature. E quindi io mi ricordo che a Natale c'era sempre un po' di neve.
1: Sì, sì.
4: E poi è arrivato un momento, grazie al riscaldamento climatico, maledetto.
3: Grazie.
4: Che...
3: Ma come grazie?
4: No,
3: grazie.
4: No, cioè, scusa. Cioè...
1: Poi ha aggiunto maledetto.
0: Salutiamo, maledetto. Salutiamo il riscaldamento climatico. Esatto.
1: Che ci ascolta sempre.
4: È qua con noi. E da un certo anno, cioè da un certo periodo in poi, nel periodo natalizio non c'è più stata la neve.
1: È vero.
4: E questa cosa, tipo, per mia mamma era tristissima.
1: Ma in effetti è triste, cioè senza la neve non si crea.
5: Quest'anno l'unica volta che ha nevicato, mi pare, stavamo registrando le batterie del disco. Erano i primi di febbraio, mi pare, sì, i primi di febbraio. E avevamo due giorni. Dopo il primo giorno abbiamo fatto una serata, diciamo, un po' piena. Quindi ci svegliamo al mattino tutti ancora un po' catafratti. tutto pieno di neve, assurdo. Ah, e poi non è mai più nevicato, però quest'anno, mi pare.
0: Sì, è vero, si è sciolta il giorno dopo.
5: Era solo quel giorno, è stata una cosa incredibile.
1: Mezzo, se va bene.
3: E infatti la giocata è andare in montagna, ragazzi.
0: Vabbè, sì. Quello sì.
3: Purtroppo,
0: quello sì.
3: Se vuoi il clima, quello proprio da film, devi andare in montagna. È un peccato, però.
0: È un peccato, è vero. Sì, anch'io mi ricordo, ho questo ricordo della neve di Natale che poi non... non si vede più.
1: È scomparso con la tua infanzia.
0: Sì, sì, okay. Sì. Tornando... mi sta rattristando in questo momento.
1: Tornando all'EP, dove i fiori non muoiono, non volevo...
4: È un disco, è un album.
1: Scusa.
4: Attenzione.
3: Allora, ci teniamo perché abbiamo sforato i 30 minuti e l'abbiamo voluta.
1: Scusate. E secondo me c'è un filo conduttore che collega tutti i pezzi. C'è la ragione per cui magari sono finiti tutti in questo disco.
4: Sì, vabbè, la ragione è perché abbiamo iniziato a scrivere i pezzi da un certo punto in poi.
1: Ok,
4: e quindi, esatto, un pezzo è stato anche scartato in realtà. E, a livello di testi, sì, c'è un filo conduttore in realtà nato abbastanza casualmente, perché in un testo, casualmente dicevo, nel bosco blu, e poi è uscito 100 fate, e ho detto, dobbiamo assolutamente creare un immaginario intorno a questa cosa. E quindi, dove non sapevamo cosa scrivere, vi ho detto, boh, mettiamoci il prato blu, mettiamoci...
3: Però così perde tutta la magia.
4: No, beh, è nato così.
1: All'inizio, poi...
4: È nato così, poi però, sì, si è creato un immaginario, in realtà, che ho collegato poi a emozioni, momenti quotidiani. E poi abbiamo anche pensato di creare una mappa con tutti i luoghi del disco che ha disegnato Laura ed è presente sulle nostre magliette, comprate il merch. E quindi sì, poi è nato in maniera molto casuale, anche se poi siamo andati una settimana in Toscana quest'estate a casa sua, in mezzo agli Appennini, in mezzo al nulla letteralmente, e c'è stata questa serata in cui siamo andati in un prato dove non c'era nessun rumore, proprio in mezzo al nulla con questo cielo bellissimo pieno di stelle, e quel pomeriggio lì stavamo arrangiando sulle stelle insieme a voi, e quindi io avevo nella testa sto ritornello, il giro di chitarra che avevano appena scritto. E poi ho pensato al bosco blu, a 100 fate, ho detto no, beh, il tema deve essere questo, deve ruotare tutto intorno a questo.
1: Un po' fantasy, diciamo, cioè...
4: un po' fatato.
3: Beh, onirico.
1: E invece quindi la mappa, cioè come l'hai disegnata? No, anzi, ce lo dici dopo.
0: Ce lo dici dopo.
1: Matteo mi ha linciato.
3: Volevi?
1: Mi ha linciato con lo sguardo.
0: Ma lo scopriamo dopo la prossima canzone, che è La mia carne. È la prima del...
5: Sì, un po' azzardata come prima, però...

0: Non... Bella, bella, bella.
1: Rientro. Sì, ok, sì. Stavamo parlando della mappa.
0: E io volevo fare una domanda su questa canzone, però vabbè, vai, vai.
1: La domanda geografica su quanto è grande, cosa ci trova in questa mappa.
2: Ma allora, ci sono. È praticamente quest'isola che ho disegnato io, ma ha pensato praticamente tutta Miriam.
1: Ok.
2: Perché appunto aveva questo percorso in mente e l'unica cosa che è rimasta dall'inizio alla fine come idea è stata la scogliera all'ultimo, proprio come ultimo punto. E del resto diciamo che c'è stata un po' la difficoltà perché ogni elemento nella mappa corrisponde a un brano e la scaletta man mano continuava a cambiare, quella definitiva del disco, quindi ho dovuto fare un po' un puzzle tra vari elementi, però... Niente, alla fine l'ho disegnata in digitale, sull'iPad, ho pensato di farla a mano, ma è stato veramente... sarebbe stato impossibile. E nulla.
1: Bello. C'è una cosa particolare comunque, non mi viene in mente.
3: E appunto l'abbiamo messa anche sul retro delle magliette e dentro i CD.
1: Bello. E ha degli abitanti quest'isola o no?
2: Assolutamente no, non c'è niente di...
4: C'è un sacco di vita, felicità, giochi... I sassi, Babbo Natale, il Natale.
3: Vabbè, c'è una città, quindi ci saranno anche degli abitanti. Ci sono un paio di case e una delle due case è la casa in cui abbiamo registrato i pianoforti.
1: Ah,
3: quindi, ok. Quindi lì dentro in teoria ci siamo noi a registrare.
1: C'è un world building, c'è una lore dietro.
5: C'erano bello. Ancora più inside jokes in realtà, poi li abbiamo tolti.
1: Avete fatto dei videoclip? E potreste
4: no, più che altro che non vanno più come un proprio un culto che si è un po' perso.
5: Sarebbero anche molto belli da fare, cioè, avendo un senso sarebbero molto belli,
0: sì.
5: Però uno è difficile farli, costano tanto e
1: sì, e poi non danno, è vero che non danno neanche più corrisponso,
5: sì, purtroppo
1: magari.
5: Sì, però
3: abbiamo fatto una live session,
1: sì, ah, bello.
3: Di 100 fate, quindi
1: figo. Vai Matteo.
0: E invece no, io ero ero curioso perché questa canzone, da quello che ho capito, parla un po' di come mutiamo quando siamo visti al di fuori, cioè quando usciamo dalla nostra interiorità e mutiamo per stare insieme agli altri, per...
3: Allora, a grandi linee...
0: Una domanda, domanda, cioè...
4: La risposta da prof sta facendo, vai.
3: Allora, a grandissime linee parla del rapporto con il proprio corpo, però sì, sia... cioè proprio il corpo distante dalla mente, tra virgolette, okay. Sia come lo vede la mia mente, sia come cambia nel momento in cui lo vedono gli altri. E sì, questo, sì, sì. Quindi ci avevi preso.
0: Ok, ok, un pochettino.
1: C'era, bravissimo.
0: Diciamo che il kit che ci avete mandato, che ci ha mandato
1: forse ha aiutato
0: un pochettino.
5: Dai.
1: Comunque, cioè, siete per la libera interpretazione dei pezzi, immagino, no? Comunque sono molto metaforici, no? Sembra che abbiano più significati.
0: Notavo che i testi spesso sono, cioè, leggendo la spiegazione del brano e poi il testo, a volte sono, cioè, sono molto metaforici e difficilmente capibili a volte.
3: Allora, diciamo che io cerco di non andare al punto subito, cerco di girarci molto intorno, poi a volte sì, con certe parole cerco di essere diretta e un po' pungente, però sì, diciamo che se uno dicesse tutto in maniera chiara, tutto subito, non ci sarebbe la curiosità di scoprire, certo, che cosa c'è dietro, non ci sarebbe, il cervello non lavora ascoltando,
0: sì,
3: il pezzo,
0: no, quello
3: cioè cerco di stimolare un pochino la curiosità nell'ascoltatore, poi in realtà penso che ascoltando certe frasi in particolare si capisca un po' tutto e magari al secondo ascolto dici ah ok, forse ho capito, però sì, in realtà cioè più che altro io cerco di creare delle immagini, delle sensazioni, di evocare appunto un'immagine, però sì, cioè se alla fine uno vuole interpretare a modo proprio è bello.
1: Ok, allora magari sempre... possiamo passare al prossimo pezzo.
0: Sì, sicuramente. E questo qui è quello che ti è venuto in mente proprio guardando le stelle di... Esatto.

0: su un prato, quindi
1: in Toscana.
2: Ah, bello.
0: Ah, wow. Amo la Toscana.
2: Una cosa bella. Ok, quindi sulle stelle insieme a voi.

0: Uccellini.
1: Uccellini. No.
2: Rumori.
0: Rumori. Piatti. Bello, bello, ci sta.
1: C'è ancora la canzone di sottofondo.
3: In realtà non abbiamo registrato degli uccellini, sono io.
1: Sei tu che li fai.
0: Davvero? No, peccato, perché dopo che quello che hai detto prima della frase al contrario, mi aspetto anche il rumore degli uccellini.
1: È vero che...
0: Se vuoi raccontare.
2: Però li abbiamo registrati tutti quanti.
3: Introduciamo il discorso, allora. Purtroppo con noi oggi non c'è il quinto...
2: Però io non direi troppo. Deve rimanere un po' nel mistero questo.
3: Ah, è vero, è vero. Quindi cerchiamo di girarci attorno. Purtroppo non c'è il quinto membro degli Ufonia qui con noi.
1: Punto.
3: Vika, Federico, vabbè. Vika, lo so che ci ascolterai, ti vogliamo tanto bene anche se non sei qui. E diciamo che ci sono dei momenti che stimoliamo a trovare, cioè invogliamo a trovare gli ascoltatori, e in cui diciamo ci sono dei momenti un po', come dire, no, ma dai, ma lasciala nelle... fammela
1: mistero.
3: Raccontare come se ce ne fossero 30, per favore, non uccidere la magia, è come la magia del Natale morta. E niente, no, se qualcuno scopre, viene detta una frase in un certo modo, a un certo punto, se qualcuno scopre qual è la frase, vince un viaggio.
1: Un viaggio, esatto.
3: Un viaggio.
0: Non si sa dove, però un viaggio.
3: Un viaggio.
2: Sul Prato Blu.
1: Sul Prato Blu, sì, sì. Esatto. Sì. Per... Allora, chi riesce a capire qual è la frase ce lo può scrivere.
0: Sì, sì, sì.
1: Ce lo
0: nei
1: può
0: nostri
1: scrivere.
0: Contatti. Esatto. Lascia i contatti.
1: Lasciando i contatti potete scrivercelo. Allora, o su Instagram al polito_ondequadre, o sul sito web ondequadre.polito.it, oppure su Spotify.
0: Track 01.
1: Mamma mia.
0: Volete
1: lasciare i vostri contatti?
3: No, noi... Ah.
2: 331.
3: Non diciamo neanche in che canzone è, perché purtroppo è solo in una e... Siete obbligati ad ascoltarle tutte, così.
1: Esatto.
3: Ci dispiace.
2: Sì. No, non seguiteci su Instagram, ma ascoltate il disco.
0: Boh. Ci sta, onesti. Quindi su Spotify vi trovano.
2: Anzi, a dirla tutta, al posto che andare su Spotify, scaricate Bandcamp, che è molto bella. E lì si può ascoltare tutto il disco e si può anche comprare per supportarci, dato che è uno dei pochissimi modi per supportarci. E si può anche scaricare tutte le canzoni in formato FLAC e quindi non ascoltarle come su Spotify in MP3, che fa un po' cagare. E quindi Bandcamp, oppure venite ai concerti e comprate CD, che sono molto belli.
0: Che avete detto, prossimo live?
3: Prossimo live suoneremo il 4 luglio a Chivasso in occasione del... Aiutami.
2: In Beats Festival, in apertura ai Santi Francesi.
1: Ah, bello. Bello. Insomma. E poi abbiamo... volevi dire qualcosa?
3: No.
1: E poi abbiamo letto anche che avete ideato, non so come posso dirlo, creato un mini festival, un festival...
2: Sì, purtroppo quest'anno non riusciremo a farlo. Due anni fa abbiamo creato Stormy Festival in provincia, dove abitiamo noi, a Piossasco, in provincia di Torino, per provare a portare un po' di musica e cultura anche dove siamo cresciuti, ovvero in dei posti al limite tra Torino e la campagna. Quindi in realtà siamo nel limbo più totale, non c'è mai stato nulla. Mm-hmm. E la musica è sempre stata relegata a cover band, party band
3: o discoteca.
2: Noi non ci siamo mai riconosciuti in tutto ciò, quindi abbiamo cercato di creare un festival. Abbiamo fatto un'edizione nel 2024. L'anno scorso avevamo 3 date, 2 di queste annullate per pioggia. Quindi diciamo l'umore era un po' così. In più, con tutta la lavorazione del disco, non abbiamo avuto testa. Quindi quest'anno purtroppo non ci sarà. Però dal 2027 torneremo. Ritorneremo.
3: Lo sapevo. Ti volevo togliere il microfono perché sapevo che stavi per dire sta cosa.
0: Ok, quindi prossimo momento, prossima canzone? No.
1: Sì, volendo. Se vogliamo.
4: Sono lunghe, volete, quindi secondo me conviene.
1: Volete ascoltare la prossima canzone, no, ascoltatori? Sì?
0: Sì.
1: Sento dei sì. E allora possiamo ascoltare la prossima, che è Non è colpa tua.

0: Torino e la magia. Per chi c'era release party può capire.
1: Non può capire. Perché non,
0: no, non si è capito, è vero.
2: Si
0: detto
2: si è
0: che...
1: No, si è capito, si è capito. Anche si è capito
3: poco. Mi sono sgolato per dirlo, per sotto la voce.
0: E niente, ma io passerei subito ad ascoltare la prossima canzone, che è Sei Nebulosa. E... Introditevi voi. Questo è un altro inside joke solo per noi.
4: Nel giro di un minuto o due. No, niente, vai.
0: Sì, possiamo direi ascoltarla e goderci gli ultimi minuti.

0: Ok.
1: Tu chi sei?
2: Tu chi cosa sei?
0: Tu cosa sei?
1: Lollo, te lo stava chiedendo prima, ma non penso che tu hai sentito.
2: Lollo,
1: durante...
2: tu cosa ti senti
1: cosa
2: oggi?
1: Cosa ti senti?
3: Al momento mi sento un po' invertebrato. Non so che... mi sento parte di un flusso cosmico chiamato esistenza. Basta.
1: Beh, non è poco, non è poco comunque.
3: Beh, sì, va bene.
0: Va bene.
3: È vero.
0: Si sta bene,
3: sì,
0: dai.
3: Sì. No.
0: Comunque, siamo già giunti al termine, ho perso la voce, di questa puntata, più o meno, quasi.
1: Beh, sì,
0: ci spiace, volata.
1: Abbiamo tempo per l'ultima domanda. Consigli per gli emergenti che ci stanno ascoltando?
2: Ma non che noi siamo arrivati da qualche parte.
4: Anzi, noi abbiamo bisogno di un sacco di consigli.
2: Anzi, dateceli voi.
1: È un bel consiglio.
3: Suonate tanto. Se avete un gruppo, suonate tanto insieme. E se avete la possibilità di fare le cose da soli, fatelo. Senza paura del risultato, che ovviamente non sarà il massimo, non sarà commerciale. Però ne vale la pena. E poi circondatevi di persone che vi possano aiutare nel lato musicale, non per convenienza, ma perché si crea una connessione artistica. Ma penso valga per tutti.
2: E la chiudo così: umiltà con i più grandi, arroganza con i tuoi pari.
3: No.
0: Ah, ok.
3: Umiltà con tutti, sempre. Cioè, assolutamente.
0: E con quelli inferiori?
3: Non esistono.
5: Hai detto questo.
3: Quelli inferiori di solito parlano, dicono delle cose anche in altre interviste. Però,
0: niente,
3: no, umiltà sempre.
1: Umiltà sempre.
3: Umiltà, bambini.
0: Possiamo, sì, possiamo concluderla così. L'umiltà,
1: esatto,
0: sempre.
4: Cercare di essere onesti.
0: Come dice Kendrick Lamar, bitch be humble.
2: Non l'avrei chiusa così, però. E la lasciamo così nell'etere. Grazie mille.
1: Esatto. Grazie a voi
0: grazie
1: di essere
0: davvero,
1: venuti,
0: sì, per
1: di essere passati.
0: Qua.
1: Ci ha fatto veramente molto piacere. Salutiamo gli ospiti,
0: ascoltatori.
1: Sempre gli ascoltatori anche.
3: Grazie, ciao.
1: Grazie
3: ciao,
1: a
3: ascoltatori.
0: Grazie a tutti.
6: Onde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it
7: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
8: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
9: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
10: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
9: Sempre a Torino, eh.
10: Street food da paura e serate da ricordare.
9: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
8: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
9: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.
4: Look, Bruce, it's the bat signal.
5: Yes, are you ready, Robin?
4: Yes, Batman.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Amici, ben ritrovati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a questa nuova puntata del nostro appuntamento dedicato alla musica, alle storie e alle emozioni che prendono vita attraverso le canzoni. Ogni settimana qui a Suoni all'Alba incontriamo artisti che scelgono la propria musica come linguaggio per raccontare il proprio tempo, le proprie esperienze e il proprio sguardo sul mondo. E anche oggi vi accompagneremo tra nuovi uscite discografiche, percorsi artistici in continua evoluzione e racconti che meritano di essere ascoltati con attenzione, curiosità e passione. Sarà anche questo un viaggio tra sonorità diverse, tra tradizione e innovazione, tra storie personali e canzoni capaci di parlare a tutti noi. Quindi mettetevi comodi, se volete alzate anche il volume e lasciatevi trasportare dalla musica e dai suoi protagonisti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene, ci siamo e apriamo la puntata di oggi con un artista che da tantissimi anni attraversa la musica, la poesia, la scrittura, costruendo un percorso originale e profondamente personale. Il nostro primo ospite è Luciano D'Abruzzo, cantautore laziale e milanese d'adozione, che ci ha presentato, lo abbiamo appena ascoltato, il suo nuovo singolo dal titolo Porto Venere al mare. Un brano che nasce da un viaggio in Liguria e da un gioco di parole diventato canzone, trasformando una semplice gita verso il mare in un racconto contemporaneo fatto di immagini, emozioni e desideri di evasione. È una fotografia musicale dell'estate italiana raccontata con leggerezza, con ironia, ma con una raffinata sensibilità cantautorale. Ma per saperne di più siamo felici di avere qui con noi al telefono Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano, benvenuto, grazie.
1: Ciao Giulio, ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radioterapia. Sì, è un brano nuovo, fresco, una cosa diversa forse per me. E hai detto già tantissime cose giuste e belle tu. È nata da un viaggio in Liguria, e proprio scherzando, e forse questa leggerezza dello scherzo viene fuori poi anche nella canzone, perché sai, magari scrivi una cosa con un pensiero fisso, e invece questa è stata una cosa spontanea e

0: Ecco, volevo chiederti quanto ti interessa poi raccontare quella che è la straordinarietà delle piccole cose, no? Perché sono sempre dalle piccole cose che poi si costruiscono grandi cose.
1: È vero, è un pensiero che a me piace molto, sì, proprio perché delle volte siamo portati a generalizzare e a non goderci appieno delle cose che ci circondano, perché ce ne sono, cioè, qualsiasi cosa, il piccolo è proprio il principio di tutto, no?
0: Certo.
1: E forse il grande delle volte fagocita il piccolo.
0: Certo, la canzone restituisce proprio un'immagine dell'estate, ma di una estate molto autentica, no? Lontana da quella che sono gli stereotipi proprio dell'estate. La tua è stata proprio una scelta, volevi raccontarla così?
1: Ma diciamo che sì, un po' anche fuori dal tempo, mm-hmm. Ma questa è stata anche una scelta forse stilistica del brano, di come è stato suonato, di come è stato registrato, e sì, proprio una cosa un po' fuori dal tempo.
0: Certo, a proposito di sound, musicalmente, ascoltando la canzone troviamo un equilibrio tra cantautorato, ma oserei metterci dentro anche dell'indie pop, quello contemporaneo. Come siete riusciti, insieme anche ai tuoi musicisti, a trovare questo bellissimo equilibrio nella produzione? O meglio, è stato semplice farlo?
1: È stato naturale e spontaneo, e forse questo perché io collaboro con la stessa squadra magnifica da tanti anni, anzi, se posso,
0: come no? Devo,
1: ringraziare Peppe Mangiaracina, Ale De Berti, poi abbiamo comunque, cioè, avuto la fortuna di registrare questi brani con Takeda Ogohara,
0: sì.
1: Che credo che è un punto fermo della produzione musicale italiana, quindi onorato di questa cosa, e il pezzo credo che abbia proprio preso questa, se vuoi, semplicità di intenti,
0: sì.
1: Però di suono vero, spontaneo, cioè come si faceva anni fa, siamo in studio, e noi cerchiamo sempre di registrare in presa diretta, uh-huh. quindi con poco editing, però forse poi un po' ne guadagna l'empatia del brano, ecco.
0: Assolutamente, ah. Sì, qualcuno direbbe alla vecchia, no? Come si faceva una volta,
1: sì.
0: Poi c'è anche l'inserto del violino, no? Che aggiunge proprio una sfumatura particolare,
1: sì,
0: anche quello,
1: sì.
0: È molto, molto bello,
1: mi piace molto. È nata questa collaborazione con Virginia Sutera, che è una violinista secondo me preziosa, e ha dato proprio, sì, un po' di intrigo a quello che era la linearità della melodia italiana del brano.
0: Nel tuo percorso convivono, oltre alla musica, anche la poesia. Che differenza c'è scrivere una canzone, dallo scrivere una canzone a scrivere una poesia? Oppure sono due linguaggi che in qualche modo si completano?
1: Ma secondo me sì, si completano, e è una diversità di tempo a disposizione,
0: uh-huh.
1: E di voglia di vedere su un foglio bianco qualcosa di scritto, mentre la canzone magari ci vogliono mesi comunque per ascoltarla finita, no? Hai un'idea, butti giù il testo, però prima che la produci, prima che fai tutti i vari passaggi, passa il tempo, e invece la poesia ce l'hai subito sotto mano. Questo è per il bisogno, forse, è una benedizione questa, averla, nel senso che uno scarica attraverso il braccio, la penna e la pallina della biro su un foglio e si sta molto meglio.
0: Interessante anche il progetto Il Guardiano del Bosco, no? È un percorso tra il libro madre e l'album padre, ecco, molto molto interessante. Ci puoi dare qualche flash su questo lavoro?
1: Sì, è stato, diciamo, forse una delle prime volte dove dei tempi coincidono, perché è anche forse bello così, perché uno fa programmi, però poi la vita delle volte li corregge e li indirizza. Questa volta avevo pronto sia l'album che questa piccola raccolta di poesie, che mm-hmm. poi sono

0: sono 52 più una per ogni settimana. Io sono un po' pigro come persona. E, non so, una curiosità, Monina mi ha definito un angelo dolente e indolente, forse volendomi dire che sono pigro. E quindi dai, una cosa a settimana si può leggere, anche per quelli che sono più stanchi.
1: Ecco, tanti premi, premio De André, premio Città di Recanati, hai condiviso palchi con grandissimi personaggi, tutto questo quanto è importante per una carriera? E secondo te, visto come è cambiata la musica adesso, i giovani hanno ancora questa voglia di acquisire esperienze proprio da questo? Una volta tutto ciò forse si chiamava gavetta, oggi non la chiama più nessuno così.
0: Sì, allora rispondo subito alla seconda di domanda. Secondo me sì, che i giovani avranno modo anche di ristabilire alcuni equilibri che sembrano persi. In realtà è che forse lo sguardo, no? Oppure i media più grandi sono concentrati su altre cose, però io vedo in giro più persone con la tracolla e la chitarra, certo, e gli strumenti. So che le scuole sono piene di ragazzi e conosco tanti giovani che fanno musica come si faceva una volta.
1: Ecco. Dopo tanti anni di attività artistica, che cosa rappresenta questa canzone Porto Venere al mare? Può essere anche una nuova fase del tuo percorso?
0: Ma forse sì, era un'evasione di fine settimana, però sì, c'è una leggerezza, c'è un'allegria forse anche un po' nuova per i miei brani, perché i miei testi non sono così allegri. Io poi quando qualcuno mi chiede, dico vabbè, se ti guardi un attimo intorno, tutta questa allegria non so dove uno la può prendere. E quindi invece ho cambiato tante cose anche nella mia vita, mi sono trasferito a Milano da qualche anno, mi sono integrato e è cambiato anche forse il mio modo di scrivere, e sono contento. Ho dei brani pronti già da registrare di nuovo, quindi, nonostante abbia appena pubblicato l'album.
1: Questo è importante.
0: Sono felice.
1: Importante, secondo me, non bisogna mai nella musica chiudersi dentro un recinto e dire io faccio questo, punto e basta. No? La musica deve esplorare, deve sperimentare, deve contaminarsi, e quindi tutto ciò che arriva poi è bello.
0: Sì, è una compagna di viaggio, no? Non lo so, magari dico cose banali, però no. Non dovrebbe essere un fine. La musica è la colonna sonora di noi, e quindi cerchiamo di trovare dei battiti positivi, quindi senza accelerate stratosferiche o frenate brusche.
1: Brusche, ma sì, senz'altro. Con Porto Venere al mare, Luciano D'Abruzzo conferma una scrittura capace di trasformare dettagli quotidiani in immagini universali, unendo la sensibilità poetica all'esperienza musicale e uno sguardo sempre attento alle emozioni. E noi ringraziamo Luciano D'Abruzzo per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Sono io a ringraziare, sono felicissimo, Giulio, ti ringrazio, così come saluto di nuovo tutti gli ascoltatori.
1: Grazie Luciano, alla prossima, grazie
0: un
1: ancora.
0: Un abbraccio, a presto, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Bene, ci siamo e i nostri secondi ospiti ci portano dentro una dimensione emotiva intensa, contemporanea, dove la fragilità non è un limite, ma è un punto di partenza per costruire relazioni autentiche. Loro sono i Lost Station, band piemontese che unisce pop, rock ed elettronica in uno stile personale e coinvolgente. Il loro nuovo singolo che abbiamo ascoltato si intitola Day by Day e racconta il desiderio di entrare nel mondo emotivo di qualcuno con rispetto, delicatezza, pazienza, in un tempo che spesso ci spinge invece verso rapporti veloci e superficiali. È una canzone che parla di ascolto, di fiducia e della capacità di costruire legami un giorno alla volta, un passettino alla volta. Ma per parlarne abbiamo con noi Ale Konku, che è la voce della band. Ciao Ale, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buongiorno,
0: buon pomeriggio a te. Ale, allora io volevo partire subito da questo singolo, no? Day by Day, come nasce l'idea, e era un'esigenza e come è partito il fuoco, la scintilla per comporre poi questo brano?
1: Allora, il brano Day by Day, praticamente come descriverlo, hai praticamente già detto tutto tu nel nostro incipit iniziale. Sì, appunto, è proprio l'esigenza che nasce nel voler spiegare proprio le sensazioni del protagonista. In questo caso noi ci siamo immedesimati in noi stessi, ma potrebbe essere chiunque il protagonista di questa canzone, che sente questo bisogno appunto di dover entrare in questo mondo emotivo molto fragile di questa persona che si nasconde dietro delle paure, dietro delle insicurezze, dietro delle incertezze, che utilizza come scudo, come barriera, e lui invece cerca appunto di provare a limarle ed entrare in questa fragilità con delicatezza e sempre il rispetto dell'altra persona.
0: Il ritornello ruota intorno a una frase, se vuoi tu, che ecco, secondo me diventa quasi un manifesto per quanto riguarda il pezzo. Quanto è importante per voi oggi parlare proprio del rispetto dei tempi e soprattutto delle scelte dell'altro?
1: Sì, diciamo che oggigiorno, ma anche penso in un passato e anche in un futuro che verrà, non è mai cosa sbagliata parlare di rispetto. Quindi è una parola a cui siamo molto affezionati e che cerchiamo appunto di trasmettere a chi ci ascolta. E in questo caso appunto il rispetto lo vediamo appunto in questa persona che con delicatezza e utilizzando i guanti, se possiamo dirlo, certo, cerca di entrare in contatto con questa persona di cui si è interessato senza però essere comunque troppo invadente o comunque non andando ad ostacolare l'altra persona. Quindi se vuoi tu è praticamente sempre un invito all'altra persona di accettare questo incontro, questo interesse che si prova per lei.
0: Ecco, il mondo è cambiato, no? Il mondo va velocissimo, ormai sì, si procede a velocità spedita, abbiamo una società sempre più veloce. Secondo voi, una riflessione, quale ricetta c'è per far sì che il mondo rallenti un attimo e quanto la musica può essere importante per rallentare un po' il nostro tempo?
1: Come dice anche il brano, Day by Day, quindi sarebbe bello per le cose importanti almeno, quindi per le cose diciamo più come dire, più importante, come una relazione in questo caso amorosa, la reputo una cosa ovviamente importante di un certo livello, quindi ci sta che si possa appunto sviluppare day by day, quindi giorno per giorno, non sia una cosa immediata, impulsiva, perché appunto bisogna coltivarle queste cose per far sì che siano durature e comunque certe e solide.
0: Dal punto di vista del sound, musicalmente il brano unisce del pop contemporaneo, c'è l'elettronica, ma c'è anche una componente rock molto presente. Forse in una band questo è anche normale, no? Ognuno ha la sua testa, ognuno ha il suo background, ma essendo il brano molto equilibrato, volevo chiederti, questo è stato difficile, lavorare appunto a questo equilibrio?
1: Allora, diciamo che abbiamo dei gusti abbastanza allineati all'interno della band, quindi siamo tutti molto in sintonia a livello di gusti musicali e di influenza, appunto, che ascoltiamo. E quindi diciamo che siamo riusciti a trovare abbastanza facilmente un punto di incontro, ma così come per Day by Day, anche per i brani che verranno e che abbiamo già pubblicato, siamo stati sempre molto in sintonia. Mm-hmm. Discusso sì, perché in ogni band, però comunque
0: ma quello è normale,
1: è un risultato positivo.
0: In una band è normale, forse ci deve anche essere, no?
1: Esatto, un po' di confronto.
0: Un po' di confronto, no? Poi leggevo sulle vostre influenze che spaziano da Muse, Linkin Park, i 21 Pilots, insomma, tante bellissime realtà. Però voi riuscite a trasformare questi riferimenti che sono diversi in un linguaggio molto personale, no? Insomma, avete capito che l'originalità è sicuramente la fonte più importante quando si compongono dei brani.
1: Esatto, sì, infatti appunto parlare di temi importanti quali il rispetto, quali l'amore, quali le relazioni fra persone, ma comunque cercando sempre di utilizzare una chiave molto molto pop, come si suol dire nel nostro genere, quindi molto commerciale ed orecchiabile da chiunque, utilizzando appunto dei testi molto semplici ed arrivabili a più generazioni e più età.
0: Il nome Lost Station richiama un luogo di passaggio, no? Un luogo di attesa, ma nello stesso tempo anche un luogo di ripartenza. Questa è l'immagine che ci viene, ma quanto questa immagine rappresenta ancora oggi la vostra identità artistica? Insomma, siete sempre lì all'interno di queste immagini, di queste visioni?
1: Sì, diciamo che noi durante il nostro percorso artistico di stazioni ne abbiamo già trovate e ne troveremo sicuramente anche nei giorni che verranno, quindi sicuramente ripartiremo e ci fermeremo più e più volte. E quindi diciamo che il nostro viaggio è partito, ma davanti vediamo un tragitto bello, bello lungo.
0: Beh, in effetti le vostre canzoni sembrano proprio nascere come veri e propri viaggi, no? Viaggi emotivi, quindi sicuramente sarà ancora un viaggio molto lungo, molto bello e molto affascinante. Ora, guardando il futuro, Day by Day anticipa un percorso più programmato, c'è qualcosa in cantiere, oggi si suol proseguire singolo by singolo, no? Insomma, qual è la vostra strategia?
1: Sì, allora adesso per quest'anno, fino alla fine dell'anno, circa settembre-ottobre, adesso dobbiamo un attimino definire bene la data esatta, ma pubblicheremo ancora uno o due brani che apparterranno poi ad un album che pubblicheremo appunto alla fine di quest'anno. Mm-hmm. Quindi sì, pubblicheremo un nostro album che si chiamerà appunto Lost Station. Mm-hmm. Quindi riprendiamo il nostro nome per questo primo album, per riproporre comunque il nostro ideale.
0: Mm-hmm. Ecco, abbiamo parlato di immagini, ma per chiudere volevo farti proprio questa domanda, no? Quanto conta oggi l'immagine nella musica? È un qualcosa di necessario? È un contorno? Oppure un vezzo, semplicemente?
1: Diciamo che l'immagine a primo impatto è quello che fa una buona percentuale. Mm-hmm. E quindi chi magari non ti conosce, ormai si tende tanto a scrollare sui social, quindi a far passare foto, video che magari durano anche solo pochi secondi, e quindi il primo impatto, la prima sensazione che si prova, a mio parere è molto importante, quindi curare l'immagine sicuramente è una cosa molto importante, che ti dà sicuramente più visibilità.
0: Certo, e si ritorna sempre alla velocità dei giorni d'oggi, in effetti l'hai detto, no? Questi video sempre più brevi, più immediati, rappresentano insomma quella che è diventata la vita oggi. Day by day, questi sono i Lost Station che raccontano la forza dei piccoli gesti, delle relazioni costruite con rispetto e consapevolezza. Un brano che parla di fragilità senza paura e che ricorda come le connessioni più autentiche nascono spesso lentamente, giorno dopo giorno. Io ringrazio Ale Konku dei Lost Station per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a voi e buon ascolto a tutti quanti.
0: Ciao, alla prossima, grazie. Ciao,
1: alla prossima.
0: Ciao.

benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, ma la sfida per il numero uno è più aperta che mai. Alle loro spalle si muove una top ten ricca di energia e grandi protagonisti. E non finisce qui. Nella top 20 continua il viaggio attraverso tutte le sfumature della nuova musica italiana. Ma questa settimana arrivano anche quattro nuovi ingressi di grande peso: cantautorato, urban, rock, elettronica e nuove contaminazioni. La scena indipendente italiana continua a sorprendere e a reinventarsi. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta, questa è la nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla numero 20, che vede Maria Antonietta e Colombra con Senza Vestiti. Alla numero 19, Saif in salita con Sex on la Santa. E alla numero 18, Bambole di Pezza, Porno.

quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it

X Anonymous, claim it all.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Halle vagano, vagano, gironlanzo, gironzano, gironzalon. Vagano, vagano,

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Track 01.

0: 01.
1: E benvenuti.
2: Ciao,
1: o bentornati
2: a tutti, bentornati a una nuova puntata di
1: Track 01. Io sono Matteo.
2: Io sono Marta.
1: E là dietro abbiamo Angela, sempre in regia. E
2: questo è Track 01, come abbiamo già detto. Programma che cosa fa?
1: Beh, parla di artisti emergenti e proviamo a dare un
2: spazio,
1: esatto,
2: luce.
1: Spazio ad artisti emergenti. E oggi chi abbiamo in studio? Abbiamo gli Eufonia, non tutti, quasi tutti.
3: Quattro quinti.
1: Quattro buono, quinti. Buono. Un applauso per loro, vediamo qualche sa pubblico.
3: Grazie.
1: Allora, se volete presentarvi, chi siete, da dove venite?
4: Raccontaci in poche parole, Laura.
5: Vabbè, gli Eufonia nascono a Piossasco da Jacopo e Lorenzo, i due chitarristi. E in ordine poi si è aggiunta Miriam, la cantante. È arrivata quanti anni fa?
6: Nel 2022.
3: 4 mi pare. Sì, 2022, 4 anni.
5: Ok, 4 anni fa.
1: Sì.
5: Poi sono arrivata io nel 2024, bassista, e niente, il primo live che ho suonato assieme a loro è stato quello di Pagella, e diciamo che l'album che è uscito da poco è stato quello con cui sono riuscita, diciamo, a collaborare totalmente nell'uscita di questi brani. E nulla. Poi è arrivato il batterista, Vicari. Quando è arrivato gennaio dell'anno scorso.
3: Salutiamo. Sta suonando, non è a cazzeggiare.
1: Sì, io il batterista l'ho conosciuto, stavo raccontando a lei prima che l'ho conosciuto a Capodanno. Questo Capodanno, tagliando la legna a casa di un nostro amico.
4: Sì, sì, perché bisogna dire che c'è un altarino, noi qua ci conosciamo, è tutto organizzato. In realtà non è che hanno deciso che gli piace il nostro disco, ma semplicemente noi abbiamo pagato dei soldi, ovviamente, per
1: tantissimi soldi, infatti sono ricchissimo.
2: Sì, a me non dà niente, però.
1: No, ho preso tutto io, sono io che li conosco, quindi è andato tutto a me.
2: Quindi, beh, per chiarezza, se volete dire tipo il nome e ruolo nella band, così si capisce chi c'è qua.
4: Ah, il momento.
2: Proprio presentazione.
3: Vai. Squadra di calcio.
4: Squadra di calcio.
5: Io sono Laura e suono il basso synth. Poi ultimamente diciamo che sto imparando a fare anche dei coretti, che vedremo.
6: Io sono Miriam, sono la cantante e tastiere, cioè voce e tastiere.
4: Io mi chiamo Jacopo, suono la chitarra elettrica e acustica e alle volte, quando me lo permettono, anch'io mi diletto in dei coretti.
3: Io sono Lorenzo, suono la chitarra elettrica, i synth, anch'io sto provando con i cori con scarsi risultati e l'ultimo album l'ho anche mixato, quindi anche lato produzione fonico del gruppo.
1: Vabbè.
4: Produttore eufonico.
1: Mamma mia.
4: Di senso.
1: E abbiamo visto che nell'ultimo album la canzone Cento Fate o Centrofate. Esatto.
4: Lo sappiamo noi.
1: Cento Fate l'avete coprodotta, comunque
3: arrangiata
1: con uno dei
2: con il rappresentante di
1: Lista,
2: il ragazzo poverino, no?
3: Dario Mangiare.
1: Dario, esatto.
3: Sì.
1: Mangiare.
3: Sì, abbiamo fatto Reset Festival, che è un festival che abbiamo fatto a ottobre a Hiroshima Mon Amour, nell'ambito produzione creativa. Hanno selezionato 4 artisti per collaborare con 4 mentori e a noi è capitato Dario. Abbiamo portato Cento Fate, che era il nostro brano più avanzato, già finito praticamente, e abbiamo ritoccato con lui alcune parti, abbiamo rivisto alcune parti anche dell'esibizione live, e alla fine il prodotto finale è anche uscito grazie a lui.
1: E com'è stato collaborare con uno, diciamo, più...
4: Ah, diciamo che è sempre un'esperienza particolare, nel senso che tu la percepisci sempre molto come un... ti senti un po' in difetto, perché quando c'hai un professionista di quel calibro sei lì che hai paura di dire le cose, però è anche la tua canzone, quindi ci tieni a dire la tua. Però secondo me Dario è stato veramente un gran professionista in questo, nel senso che non ha impattato in modo molto aggressivo il lato relativo alla produzione della canzone, ma ha preso proprio degli aspetti del nostro playing, del nostro modo di suonare, anche del nostro modo di stare sul palco, e ci ha fatto notare delle cose che effettivamente erano completamente giuste e da migliorare. Secondo me in questo è stato perfetto, non ha snaturato la canzone, ma l'ha preservata, e secondo me questa è anche una cosa molto bella, soprattutto quando ti ritrovi a essere un artista così affermato e e sei lì a collaborare con dei ragazzini a conti fatti che si stanno improvvisando ad artisti, e questa cosa qui io l'ho apprezzata molto. Secondo me è stata un'esperienza molto formativa e molto, molto bella, sicuramente da qui imparare.
1: Beh, meno male, almeno... E Cento Fate è il singolo che è uno dei singoli che è uscito prima del, del nuovo album, se non sbaglio, vero? Insieme a quale altra canzone? Erano due?
6: Allora, sì, il primo è stato Cento Fate e poi il secondo forse non è... il secondo non è colpa tua.
2: Non eri sicura?
3: E il tuo suggerimento mi era sbagliato.
2: Quindi come, come è nata questa canzone? Se volete raccontare un po' dei retroscena.
1: O comunque un po' anche, vabbè, anche tutte le canzoni, chi le scrive, come, come viene creata una canzone da, da Eufonia.
6: Allora, di solito i nostri pezzi nascono da un'idea o mia o di Jacopo, di Lorenzo, che poi portiamo a tutti quanti in sala prove e si arrangia poi insieme. Cioè, a volte magari nasce da un giro di chitarra, ad esempio Cento Fate è nata da un giro di chitarra di Jack, delle strofe, quindi può nascere davvero da due accordi. Altre volte qualcuno può porta magari già una struttura un po' più completa, un'idea di arrangiamento, però comunque i pezzi si finiscono insieme e poi i testi arrivano sempre dopo.
1: Ok, ok.
4: E dei testi si occupa Miriam, diciamolo.
6: Me ne occupo
1: solo,
6: io.
1: Solo tu, ok.
6: Sì, sì, molte volte con tempi biblici, con anni dopo che sono stati arrangiati i pezzi, e arrivano anche mezza giornata prima di andare a registrarli in studio.
3: Anche dopo.
6: Anche dopo.
2: Anche dopo la registrazione.
1: Quanti pezzi hai in sospeso in questo momento che devi, dovresti scrivere il testo, ma se lo sai?
6: No, oddio, adesso non lo, in realtà in questo momento non stiamo scrivendo nulla, ci stiamo dedicando un po' più a provare per i live, live soprattutto dalla prima, da, dall'autunno in poi in realtà, però sì, prima del, cioè prima di registrare i pezzi ci sono stati quei 2-3 mesi in cui tutti gli altri mi dicevano: sa, sti testi arrivano, non arrivano? Io tipo, sì, sì, raga, li scrivo, poi c'è stata una settimana in cui ho detto, ok, ma la prossima settimana devo andare a registrare i pezzi, e quindi mi sono messa lì tipo tutto il giorno a provare a scrivere cose, avevo il cervello fritto, e poi, cioè, il risultato, in realtà sono molto contenta, però è veramente, cioè, scrivere i testi è pesante, cioè... Vedo che mi sbiglio,
2: cioè, stanno dicendo,
1: sì,
2: qualcosa.
1: Comunque, stanno...
2: Forse è il momento quindi di partire a ascoltare.
1: Sì, ascoltiamo il primo pezzo di questa carrellata, Cento Fate.

0: eccoci dopo 100 fate. Esatto.
1: Ma solo una curiosità mia per collegarci prima, ma quindi visto che i testi li hai scritti tipo 2 giorni prima, cioè dal vivo cosa facevi?
2: Allora vabbè, questa qua in particolare no, il testo c'era già perché appunto l'abbiamo fatta insieme ad Ario a ottobre, quindi per ottobre il testo era finito. E per tutte le altre in realtà non le abbiamo mai suonate prima di sabato scorso, perché sabato scorso il 6 abbiamo fatto release party del disco e abbiamo suonato tutti i pezzi per la prima volta, a parte 100 fate.
1: Non li avete mai suonati? Bello, no, com'è, esatto. Com'è stato quindi?
2: Allora bello, è stata una bella soddisfazione sabato, devo dire. E fare le prove è stato un po' meno bello, perché comunque tutti i pezzi, sì, li abbiamo lavorati insieme, li abbiamo arrangiati insieme, però proprio suonati bene l'abbiamo fatto per la prima volta dopo aver pubblicato il disco, cioè dopo aver finito di lavorare al disco, quindi fare le prove è stata dura, aggiustare tutti i dettagli, fare in modo che il live suonasse più simile possibile al disco, però sabato suonarli per la prima volta è stato bello, abbiamo capito anche un po'. Cioè stiamo provando a capire un po' cosa funziona, cosa non funziona proprio a livello di suoni, di dinamiche, di suonare insieme, ecco.
1: Sì, anche perché magari quando registri aggiungi, che ne so, il synth, la terza chitarra, non so, quella ragione.
2: Anche. Sì, lì anche appunto è il fatto di portare poi in live quello che hai prodotto, che in certi casi è più facile, poi nel nostro caso insomma Lorenzo narra di aver messo 150 tracce in un solo pezzo, quindi insomma
3: non è una narrazione, è la verità.
1: Esatto. Ecco perché tutti sti cori. Ecco perché tutti sti cori.
4: No, infatti
2: i cori,
4: la parte bella dei cori che in realtà anche i cori li ha scritti, mi pare, la settimana prima. Mi ricordo che mi mandavi i video al computer mentre scriveva i cori. Poi abbiamo registrato le voci, abbiamo fatto 4 giorni, 2 giorni di voci e 2 di cori. E abbiamo fatto 2000 cori. Poi mixo e i cori non ci stavano tutti. Quindi alla fine in realtà ce ne sono neanche la metà di tutti quanti i cori. Continuiamo a dirlo: guarda, questo mi spiace, ma lo devo togliere. È bellissimo, ma lo devo togliere. Tutti i pezzi alla fine decimati.
1: Un taglio dei cori.
4: Purtroppo.
3: Ma infatti non so se avete notato il modo in cui abbiamo detto tutti quanti che ci dilettiamo a fare i cori, proprio perché lei li scrive che sono un bel casino e poi noi arriviamo e diciamo proviamo.
1: Questo è nel mio range, è perfettamente nel mio range.
3: Completamente fuori, completamente.
1: Bene. E invece forse c'è la neve. Ho letto che vi ha ispirato la sensazione di quando, cioè all'inizio il Natale, no? Quando sei bambino, è il momento dell'anno che aspetti di più, forse, e poi diventa quasi un peso. È vero, ho letto cose sbagliate.
2: Sì, parla abbastanza di quello, insomma, appunto del Natale, che quando siamo piccoli è bellissimo, poi arriva. Cioè cresci e non è più così bello, perché ti scontri con alcune dinamiche della vita da adulto, comunque entri più a contatto con la tua famiglia sotto altri punti di vista, oppure inizi ad apprezzarlo per altre cose. Comunque le festività in generale possono essere un trigger per molte persone o momenti belli. Poi tra l'altro questo pezzo è in 11/4. Quindi devi contare 11 al posto di 4. E io sono molto abituata a scrivere in 4. Quindi scrivere in 11, cioè tu dici vabbè, sono parole, le metti, però non lo so, è stato difficilissimo.
1: E poi entrare nel...
2: Sì, la metrica è stata veramente difficile.
1: Beh sì.
0: E io non ho presente.
1: Quindi il batterista quando fa partire questo pezzo fa 1, 2, 3, 4, 5.
3: Purtroppo il colpevole di questo sono stato io, perché il giro in 11 l'ho scritto io. E niente, sostanzialmente in realtà è un po' ingannevole, secondo me. Funziona la strofa, sono molto contento per il discorso che non sembra un tempo dispari all'ascolto.
1: No,
3: e crea quindi questo clima un po'. Sì, è un po' inciampa ed è un po' un casino per la voce, me ne rendo conto, chiedo scusa, Mirio.
2: È un tempo misto. Bella, non è un tempo dispari.
3: Ah, chiedo scusa.
1: Effettivamente è tipo 3/4 e poi l'ultimo toglie una battuta.
3: No, sarebbe un 6 più 5 o 5 più 6. Nel senso che. in 4 quarti il giro rinizia ogni 4, mentre fai 6 più 5 conti 6, poi 5, poi 5 più 6, quindi diciamo che è un po' tricky, okay, il discorso.
1: Okay, detto così
3: non è ripetitivissimo, è quel fatto. Però poi dopo che passiamo la strofa diventa in 6 e siamo tranquilli.
1: E quindi secondo voi questo può fare parte del canone dei pezzi natalizi?
2: Allora, io mi auguro assolutamente di no.
4: Povero Natale,
2: cioè, mi auguro di no. Anche se dovessimo mai fare un pezzo di Natale che funziona, secondo me siamo a posto per il resto della nostra carriera.
1: È vero, sì.
2: Però non lo so, cioè, è vero che dice Natale, però non è proprio un pezzo natalizio.
1: No,
2: cioè,
1: infatti
2: c'era, cioè, nel senso, quando dicevo Natale ho detto oddio, è un bel rischio, comunque, dire Natale in un pezzo.
1: Sì, che vabbè, poi magari lo metti in quel mese, cioè tipo la gente può ascoltarlo solo quel mese.
2: Esatto. Tipo Mariah Carey che rinasce il primo di novembre.
0: Però sarebbe bello se uscisse in una delle playlist natalizie, quindi tu sei lì che la metti.
3: Michael Bublé e poi
0: partono, esatto, ti partono tutte le canzoni natalizie e poi ti parte questa qui che di natalizio non ha molto. Però deve essere bello, c'è una bella esperienza.
1: Ma però comunque, in realtà, cioè, ce ne sono un po' di pezzi, cioè, tristi sul Natale, secondo me sono fighi. Cioè, viene in mente.
3: Ma la musica triste è più bella della musica, sì, felice. Sì, sì.
2: Allora, pezzi purtroppo tristi sul Natale, in realtà, cioè, non conosco la grossa discografia natalizia.
3: Ma diciamo che nessuno la vuole conoscere, ma la conosciamo tutti perché ci trapanano le orecchie tutti gli anni.
1: Quando vai a fare i regali, le senti in qualche modo.
3: No, grandi classici di Natale. A me piace
4: le canzoni natalizie, sono di Nightmare Before Christmas.
1: Bellissima.
4: Quelle tristi sono quelle.
3: Sì. No, a me piace, aspetta.
4: Re del blu, re del mai.
3: No, a me piace un sacco quel pezzo di
0: Dai,
3: John Lennon.
0: Cinco Bell Rock non è male.
3: Orribile. No, com'è che si chiama? Happy Christmas di John Lennon e Yoko Ono.
1: Ah, ma c'è,
3: quella,
1: sì, sì.
3: Quella è molto bella.
2: Beh, c'è una versione di Lollo, c'è una cover di Lollo di It's Beginning to Look a Lot.
3: Ma perché dovete sapere che Lollo in realtà è un Frank Sinatra mancato. E quindi
4: è vero, cioè, non è vero, però c'è una mia versione di quella canzone terribile. Davvero terribile, non uscirà mai.
3: Stupendo.
4: Però la volevo fare una volta un live.
0: Ti prego.
4: L'anno prossimo la facciamo.
3: Sotto Natale la facciamo.
2: Cioè, esatto, se facciamo qualche live natalizio, secondo me dobbiamo metterci la canzone di Natale.
4: Sì, ma
2: facciamo
4: davvero
2: un bel reel e esplode.
4: Sì, sì, è terribile.
0: Sì, dite che sta partendo la canzone.
4: Forse c'è la neve.
3: Allora ci scusiamo per questo clima un attimo un po' più triste che si andrà a creare, ma ne varrà la pena. Ascoltatela, per favore.
1: Quindi no, siamo pronti. Mettete il cappotto. No. Siamo pronti ad ascoltare.
0: Attenzione che forse fuori c'è la neve.

0: Luci bianche.
1: And so this is Christmas. No, comunque è davvero bella. Bravo.
0: No, no, è vero.
2: Grazie.
0: Questi 11 quarti non sono fastidiosi, no, per niente.
1: Non sono fastidiosi, non è il termine.
0: No,
1: però
0: non, so,
1: non si sente.
0: Vabbè,
1: che
0: no. Ma
1: io ci ho provato in qualche
3: peccato, volevamo dare fastidio. Noi, mannaggia.
0: No, no, molto bella, molto bella. E
1: non
0: come...
1: abbastanza campanelli, forse, però no. No.
0: E quindi questa, cioè, tu stai nel testo parli di questo voler allontanarti dal clima familiare che si crea a Natale, oppure...
4: Allora, rimanendo a grandi linee, ma semplicemente, non lo so, il Natale è... Poi dipende da persona a persona, però è un momento di ritrovo familiare che quando sei piccolo è molto bello, poi in realtà quando sei grande ti rendi conto che in certi casi è forzato, in certi casi quell'ambiente lì magari non ti appartiene, cioè non per forza è tutto negativo, però cresci, ti rendi conto che magari sei una persona diversa e queste feste comandate sono solo un'occasione per renderti conto sempre di più che non fai parte più di quell'ambiente e di quel modo di pensare, questo.
0: E secondo te quando scatta questo?
3: Definisci temporalmente in modo esatto?
0: No, beh, se non vuoi rispondere no.
4: No, in realtà penso sia molto soggettivo, in realtà, cioè dipende quando uno vuole staccare, cioè, oddio, in realtà no, non lo so, penso sia molto soggettivo. Sicuramente nel momento della crescita, che anche lì per chiunque è diverso, però penso per qualcuno magari alle superiori, sì. Per qualcuno dopo, magari non so, penso magari a tanti che sono fuori sede, quando tornano giù, lì si rendono conto e magari dicono, ok, forse qua non stavo così bene, non lo so, molti mi dicono questa cosa, sì. Quindi... anche questo.
1: Ma poi comunque è un momento dell'anno in cui tutti ti dicono che devi essere felice, tra le canzoni, ma tra anche la gente, no? Il Natale dobbiamo essere tutti. Quindi cioè, questa forzatura della felicità poi per uno che non sta bene ti dà ancora più fastidio, no?
4: Sì, credo. Esatto. Poi in realtà, cioè, a me il Natale per certe cose gasa.
1: Sì, sì, no, è vero.
4: Sì, non so, cioè...
3: Cioè, miri sotto Natale,
4: però,
3: wow!
4: Non lo so, cioè, comunque certe cose ancora... Cioè, poi diventano pesanti e ci sono magari delle tradizioni che la famiglia vuole perpetuare a tutti vuole
5: quello.
4: A tutti i costi e tu non ne fai parte, non ne senti il bisogno,
1: certo.
3: No, io percepisco tanto questa cosa che finché sei bambino, adolescente, c'è quel velo di magia che un po' si crea perché ti trovi con la famiglia e se siete tutti piccolini si fa la tombola, poi inizia a vedere magari i problemi a ridosso del periodo e non perde un po' di quella magia. Infatti anche il titolo Forse c'è la neve, che un po' crea questo interrogativo,
4: sì.
3: Molto
4: sì, cioè nel senso il titolo è proprio perché mi ricordo che quando ero piccola nevicava ancora,
1: è
4: qua
1: vero, sì.
4: Cioè qua in Piemonte
3: climatico,
4: sì raga,
5: quando
4: cioè,
5: eravamo
3: è vero,
5: piccoli
3: è vero.
4: Oh, ma raga,
3: è verissimo,
4: quando ero piccola io mi ricordo una volta sono uscita di casa con mia madre per andare a scuola meno 18 gradi.
1: No, e poi
5: era
1: io...
5: 2000, che mi ricordo.
4: Sì, sì, no, mi ricordo un giorno che c'erano meno 18 gradi. Adesso se si arriva a zero è già
5: strano.
4: Vero,
5: mio padre lavorava al mattino presto e quindi c'era sempre meno 18.
3: Erano sì, le 6 sì. E 13,
4: certo.
5: No, erano le 3 di notte, mi pare. No, ma meno,
4: so.
5: Meno 20.
4: No, no, a volte si arrivava a queste temperature. E quindi io mi ricordo che a Natale c'era sempre un po' di neve.
1: Sì, sì.
4: E poi è arrivato un momento, grazie al riscaldamento climatico, maledetto.
3: Grazie.
4: Che...
3: Ma come grazie?
4: No,
3: grazie.
4: No, cioè, scusa.
1: Poi ha aggiunto maledetto.
0: Salutiamo. Salutiamo il riscaldamento climatico.
1: Che ci ascolta sempre.
4: È qua con noi. E da un certo anno, cioè da un certo periodo in poi, nel periodo natalizio non c'è più stata la neve.
1: È vero.
4: E questa cosa, tipo, per mia mamma era tristissima.
1: Ma in effetti è triste, cioè senza la neve non si crea.
5: Quest'anno l'unica volta che ha nevicato, mi pare. Stavamo registrando le batterie del disco. Erano i primi di febbraio, mi pare. Sì, i primi di febbraio. E avevamo due giorni. Dopo il primo giorno abbiamo fatto una serata, diciamo, un po' piena. Quindi ci svegliamo al mattino tutti ancora un po' catafratti. tutto pieno di neve, assurdo. Ah. E poi non è mai più nevicato, però quest'anno mi pare.
0: Sì, sì, è vero, si è sciolta il giorno dopo.
5: Era solo quel giorno, è stata una cosa incredibile.
1: E mezzo, se va bene.
3: E infatti la giocata è andare in montagna, ragazzi.
0: Sì. Quello sì.
3: Purtroppo
0: quello sì.
3: Se vuoi il clima quello proprio da film, devi andare in montagna. È un peccato, però.
0: È un peccato, è vero. Sì, anch'io mi ricordo, ho questo ricordo della neve di Natale che poi non si vede più.
1: È scomparso con la tua infanzia.
0: Sì, sì, okay. Sì. Tornando... Mi sto rattristando in questo momento.
1: Tornando all'EP, dove i fiori non muoiono, non volevo...
4: È un disco, è un album.
1: Attenzione.
3: Allora ci teniamo perché abbiamo sforato i 30 minuti e l'abbiamo voluta
1: questa cosa. Scusate. E secondo me c'è un filo conduttore che collega tutti i pezzi. C'è la ragione per cui magari sono finiti tutti in questo disco.
4: Sì, vabbè, la ragione è perché abbiamo iniziato a scrivere i pezzi da un certo punto in poi.
1: Ok, tempistica.
4: Quindi, esatto, un pezzo è stato anche scartato in realtà. E, a livello di testi, sì, c'è un filo conduttore in realtà nato abbastanza casualmente, perché in un testo, casualmente dicevo, nel bosco blu, e poi è uscito 100 fate, e ho detto, dobbiamo assolutamente creare un immaginario intorno a questa cosa. E quindi, dove non sapevamo cosa scrivere, abbiamo detto, boh, mettiamoci il prato blu, mettiamoci...
3: Però così perde tutta la magia.
4: No, beh, è nato così.
1: All'inizio, poi...
4: È nato così, poi però, sì, si è creato un immaginario, in realtà, che ho collegato poi a emozioni, momenti quotidiani. E poi abbiamo anche pensato di creare una mappa con tutti i luoghi del disco che ha disegnato Laura ed è presente sulle nostre magliette, comprate il merch. E quindi sì, poi è nato in maniera molto casuale, anche se poi siamo andati una settimana in Toscana quest'estate a casa sua, in mezzo agli Appennini, in mezzo al nulla letteralmente, e c'è stata questa serata in cui siamo andati in un prato dove non c'era nessun rumore, proprio in mezzo al nulla con questo cielo bellissimo pieno di stelle, e quel pomeriggio lì stavamo arrangiando sulle stelle insieme a voi, e quindi io avevo nella testa sto ritornello, il giro di chitarra che avevano appena scritto. E poi ho pensato al bosco blu, a 100 fate, ho detto no, beh, il tema deve essere questo, deve ruotare tutto intorno a questo.
1: Un po' fantasy, diciamo, cioè.
4: Un po' fatato.
1: Fatato.
3: Beh, onirico.
1: E invece quindi la mappa, cioè come l'hai disegnata? No, anzi, ce lo dici dopo.
0: Ce lo dici dopo.
1: Matteo mi ha linciato.
3: Volevi?
1: Mi ha linciato con lo sguardo.
0: Ma lo scopriamo dopo la prossima canzone, che è La mia carne. È la prima del...
5: Sì, un po' azzardata come prima, però...

0: Wow. Non... Bello.
1: Rientro. Sì, ok, sì. Stavamo parlando della mappa.
0: E io volevo fare una domanda su questa canzone, però vabbè, vai.
1: Domanda geografica su quanto è grande, cosa ci trova in questa mappa.
2: Ma allora, ci sono. È praticamente quest'isola che ho disegnato io, ma ha pensato praticamente tutta Miriam.
1: Ok.
2: Perché appunto aveva questo percorso in mente e l'unica cosa che è rimasta dall'inizio alla fine come idea è stata la scogliera all'ultimo, proprio come ultimo punto. E del resto diciamo che c'è stata un po' la difficoltà perché ogni elemento nella mappa corrisponde a un brano e la scaletta man mano continuava a cambiare, quella definitiva del disco, quindi ho dovuto fare un po' un puzzle tra vari elementi, però... Niente, alla fine l'ho disegnata in digitale, sull'iPad, ho pensato di farla a mano, ma è stato veramente... No, sarebbe stato impossibile. E... nulla.
1: Bello. C'è una cosa particolare comunque, non mi viene in mente.
3: E appunto l'abbiamo messa anche sul retro delle magliette e dentro i CD.
1: Bello. E ha degli abitanti quest'isola o no?
2: Assolutamente no, okay. Non c'è niente
4: c'è
2: di...
4: C'è un sacco di vita, felicità, giochi... I sassi, Babbo Natale, il Natale.
3: Vabbè, c'è una casa. Vabbè, c'è una città, quindi ci saranno anche degli abitanti. Ci sono un paio di case e una delle due case è la casa in cui abbiamo registrato i pianoforti.
1: Ah,
3: quindi, ok. Quindi lì dentro in teoria ci siamo noi a registrare.
1: C'è un world building, c'è una lore dietro.
5: C'erano
1: bello.
5: Ancora più inside jokes in realtà, poi li abbiamo tolti.
1: Avete fatto dei videoclip? E potreste
4: no, più che altro che non vanno più come un
1: cioè,
4: è proprio un culto che si è un po' perso.
5: Sarebbero anche molto belli da fare, cioè, avendo un senso sarebbero molto belli,
0: sì.
5: Però uno è difficile farli, costano tanto
1: e sì, e poi non danno, è vero che non danno neanche più corrisponso,
5: sì, purtroppo
1: magari.
5: Sì, però
3: abbiamo fatto una live session,
1: sì, beh, bello.
3: Di 100 fate, quindi
1: figo. Vai Matteo.
0: E invece no, io ero ero curioso perché questa canzone, da quello che ho capito, parla un po' di come mutiamo quando siamo visti al di fuori, cioè quando usciamo dalla nostra interiorità e mutiamo per stare insieme agli altri, per...
3: Allora... A grandi linee.
0: Una domanda, domanda. Cioè...
4: La risposta da prof sta facendo, vai.
3: Allora, a grandissime linee parla del rapporto con il proprio corpo, però sì, sia cioè proprio il corpo distante dalla mente, tra virgolette, okay. Sia come lo

0: A volte sono molto metaforici e difficilmente capibili a volte.
1: Allora, diciamo che io cerco di non andare al punto subito, cerco di girarci molto intorno, poi a volte sì, con certe parole cerco di essere diretta e un po' pungente, però sì, diciamo che se uno dicesse tutto in maniera chiara, tutto subito, non ci sarebbe la curiosità di
0: Ah, certo.
1: scoprire che cosa c'è dietro, non ci sare il cervello non lavora ascoltando
0: Sì,
1: il
0: no, quello
1: pezzo,
0: sicuramente.
1: cioè cerco di stimolare un pochino la curiosità nell'ascoltatore, poi in realtà penso che ascoltando certe frasi in particolare si capisca un po' tutto e magari al secondo ascolto dici: ah, ok,
0: Sì, sì,
1: forse ho
0: sì.
1: capito. Però sì, in realtà, cioè, più che altro io cerco di creare delle immagini, delle sensazioni, di evocare appunto un'immagine. Però sì, cioè, se alla fine uno vuole interpretare a modo proprio, è bello.
2: Ok, allora magari
0: Sempre.
2: possiamo passare al prossimo pezzo.
0: Sì, sicuramente. E questo qui è quello che
2: Quello
0: ti è
2: sì.
0: venuto in mente proprio guardando le stelle di sera su un
1: Esatto.
0: prato, quindi.
1: In Toscana.
2: Ah,
0: Ah,
2: bello.
0: wow. Amo la
2: Una
0: Toscana io.
2: cosa bella. Ok, quindi sulle stelle,
0: Insieme
2: insieme a
0: a voi.
2: voi.

0: Uccellini.
1: Uccellini. No.
2: Rumori.
0: Rumori. Piatti. Bello, bello, ci sta.
1: C'è ancora la canzone di sottofondo.
3: In realtà non abbiamo registrato degli uccellini, sono io.
1: Sei tu che li fai.
0: Davvero? No, peccato, perché dopo che quello che hai detto prima della frase al contrario, mi aspetto anche il rumore degli uccellini.
1: Vero,
0: se vuoi raccontare.
2: Però li abbiamo registrati tutti quanti.
3: Introduciamo il discorso. Allora, purtroppo con noi oggi non c'è il quinto.
2: Ma io non direi troppo. Deve rimanere un po' nel mistero questo.
3: Ah, è vero, è vero. Quindi cerchiamo di girarci attorno. Purtroppo non c'è il quinto membro degli Ufonia qui con noi.
1: Punto.
3: Vika, Federico, vabbè. Vika, lo so che ci ascolterai, ti vogliamo tanto bene anche se non sei qui. E diciamo che ci sono dei momenti che stimoliamo a trovare, cioè invogliamo a trovare gli ascoltatori, e in cui diciamo ci sono dei momenti un po', come dire, lasciala fammela raccontare come se ce ne fossero 30, per favore. Non uccidere la magia, è come la magia del Natale morta. E niente, no, se qualcuno scopre, viene detta una frase in un certo modo, a un certo punto, se qualcuno scopre qual è la frase, vince un viaggio
1: esatto.
0: Bello.
1: Un viaggio,
0: non si sa dove, però un viaggio.
3: Un viaggio
1: per
2: sul prato blu.
1: Sul prato blu. Sì, sì. Esatto, sì. Per allora chi riesce a capire qual è la frase ce lo può scrivere.
0: Sì, sì, sì.
1: Ce lo
0: nei
1: può
0: nostri
1: scrivere.
0: Contatti. Esatto. Lascia i contatti.
1: Lasciando i contatti potete scrivercelo. Allora, o su Instagram al polito_ondequadre, o sul sito web ondequadre.polito.it, oppure su Spotify.
0: Track 01.
1: Mamma mia.
0: Volete
1: se
0: lasciare...
1: volete lasciare i vostri contatti.
3: No, noi
2: 331.
3: Non diciamo neanche in che canzone è, perché purtroppo è solo in una e siete obbligati ad ascoltarle tutte, così.
1: Esatto.
3: Ci dispiace.
2: Sì. No, non seguiteci su Instagram, ma ascoltate il disco.
0: Boh. Ci sta, onesti. Quindi su Spotify vi trovano.
2: Anzi, a dirla tutta, al posto che andare su Spotify, scaricate Bandcamp, che è molto bella. E lì si può ascoltare tutto il disco e si può anche comprare per supportarci, dato che è uno dei pochissimi modi per supportarci. E si può anche scaricare tutte le canzoni in formato FLAC e quindi non ascoltarle come su Spotify in MP3, che fa un po' cagare. E quindi Bandcamp, oppure venite ai concerti e comprate CD, che sono molto belli.
0: Che avete detto, prossimo live?
3: Prossimo live suoneremo il 4 luglio a Chivasso in occasione del... aiuto.
2: In Beats Festival, in apertura ai Santi Francesi.
1: Ah, bello. Bello. E poi abbiamo... volevi dire qualcosa?
3: No.
1: E poi abbiamo letto anche che avete ideato, non so come posso dirlo, creato un mini festival, un festival...
2: Sì, purtroppo quest'anno non riusciremo a farlo. Due anni fa abbiamo creato Stormy Festival in provincia, dove abitiamo noi, a Piassasca, in provincia di Torino, per provare a portare un po' di musica e cultura anche dove siamo cresciuti, ovvero in dei posti al limite tra Torino e la campagna. Quindi in realtà siamo nel limbo più totale, non c'è mai stato nulla. E la musica è sempre stata relegata a cover band, party band e,
3: o discoteca.
2: Noi non ci siamo mai riconosciuti in tutto ciò, quindi abbiamo cercato di creare un festival. Abbiamo fatto un'edizione nel 2024. L'anno scorso avevamo 3 date, 2 di queste annullate per pioggia. Quindi diciamo l'umore era un po' così. In più, con tutta la lavorazione del disco, non abbiamo avuto testa. Quindi quest'anno purtroppo non ci sarà. Però dal 2027 torneremo. Ritorneremo.
3: Lo sapevo. Ti volevo togliere il microfono perché sapevo che stavi per dire sta cosa.
0: Ok, quindi prossimo momento, prossima canzone? No.
1: Sì, volendo. Sì. Se vogliamo.
4: Sono lunghe, quindi secondo me conviene.
1: Volete ascoltare la prossima canzone, no, ascoltatori? Sì?
0: Sì, sento dei sì.
1: E allora possiamo ascoltare la prossima, che è Non è colpa tua.

0: Torino è la magia. Per chi c'era Release Party può capire.
1: Lo sa.
2: No,
1: lo
2: non
1: sa.
2: Può capire,
0: no,
2: perché non,
0: ah,
2: si,
0: no,
2: capito,
0: non si è capito, è vero, avete
3: detto che...
2: No, si è capito, si è capito.
0: Si è capito,
3: mi sono sgolato per dirlo, per sotto la voce.
0: E niente, ma io passerei subito ad ascoltare la prossima canzone, che è Sei Nebulosa. E... Intro, ditevi voi. Questo è un altro inside joke solo per noi.
1: Nel giro di un minuto o due. No, niente, vai.
0: Sì, possiamo direi ascoltarla e goderci gli ultimi minuti.

0: Ok.
1: Tu chi sei?
2: Tu chi cosa sei?
0: Tu cosa sei?
1: Lollo, te lo stava chiedendo prima, ma non penso che tu hai sentito.
3: Lollo,
1: durante...
3: tu cosa ti senti
1: cosa
3: oggi?
1: Cosa ti senti?
4: Al momento mi sento un po' invertebrato, non so che... mi
0: mollusco.
4: Sento un parte di un flusso cosmico chiamato esistenza. Basta.
1: Beh, non è poco, non è poco comunque.
4: Beh, sì, va bene.
0: Va bene.
4: È vero.
0: Si sta bene, dai.
4: Sì. No.
0: Comunque, siamo già giunti al termine. Ho perso la voce di questa puntata, più o meno, quasi.
1: Beh, sì,
0: ci
1: dai.
0: Spiace. Volata.
1: Abbiamo tempo per l'ultima domanda. Consigli per gli emergenti che ci stanno ascoltando?
2: Ma non che noi siamo arrivati da qualche parte.
5: Siamo noi abbiamo bisogno di un sacco di consigli.
2: Anzi, dateceli voi.
1: È un bel consiglio.
4: Suonate tanto. Se avete un gruppo, suonate tanto insieme. E se avete la possibilità di fare le cose da soli, fatelo. Senza paura del risultato, che ovviamente non sarà il massimo, non sarà commerciale. Però ne vale la pena. E poi circondatevi di persone che vi possano aiutare nel lato musicale, non per convenienza, ma perché si crea una connessione artistica. Ma penso valga per tutti.
2: E la chiudo così: umiltà con i più grandi, arroganza con i tuoi pari.
4: No.
0: Umiltà
4: con tutti, sempre. Cioè, assolutamente.
0: E con quelli inferiori? Non esistono.
2: Hai detto questo.
4: Quelli inferiori di solito parlano, dicono delle cose anche in altre interviste. Però, umiltà sempre.
0: No.
1: Umiltà sempre.
4: Umiltà
0: sempre.
4: Bambini.
0: Possiamo concluderla così. L'umiltà sempre.
5: Cercare di essere onesti.
0: Come dice Kendrick Lamar, bitch be humble.
2: Non l'avrei chiusa così, però. E lasciamo così nell'etere. Grazie mille.
1: Esatto. Grazie a voi di essere venuti,
0: sì,
1: di essere passati.
0: Qua.
1: Ci ha fatto veramente molto piacere. Salutiamo gli ospiti,
0: ascoltatori.
1: Sempre gli ascoltatori anche.
4: Grazie, ciao.
1: Grazie,
4: ciao, ascoltatori.
0: Grazie a tutti.
6: ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
7: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
8: Dai, svettila, la risposta è facile: Torino Free Time.
9: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
8: Sempre a Torino,
9: Street food da paura e serate da ricordare.
8: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
7: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
8: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da

questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

0: gambe quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.